0: Omerta,
1: che non
0: la Ometta e Dicedigna. Come
1: attira così.
0: Il sole guarda, vuoi Tommy? E un traversa i.
1: Uli che vai!
0: I metti. Di lipa lì. I di lipa là. Di zagro tu, batata tu, mangioco così. Con cura con trena da rossa. E non ho bisogno di suonare la comida, non ho bisogno di suonare la comida. E poi, ho sentito quel tempino, poi ho fatto un po' di cose per me. Quando vai in acqua, ho detto, ma è per sua scintà, il sacco che mi dice, tu non ripi mai, ho detto, ma, c'è l'ora, lo bevi, sono morto, comida per solo guarda in casa com'è, ma vuoi, allora, non lo vedo. Ehi, giovane, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi, ma vuoi,

0: Irma, abbiamo scopo, non aprai poi, facciamo che sono mariata.
1: Manca tavo in mia fuori, qui a casa, con mio marito, con il mare, manca tavo in mia mamma. E le goste di me, tutto con dritto.
0: Mille che gosta, fai otto nivelli, la vuoi bonita studiare, poi fica lì che lugar lì.
1: Non mi fa claro, mi sto cansato di vivere di fuori, il libro, che te nara, che tu c'è nara. E poi mangio per fare quasi la stessa cosa, poi vado, manda, poi voglio venire in mare, non tavo in sta cansato, vieni di fuori, che spera mai.
0: Credo che sta tutto largo, che non è lento. Vai, credo, mostrou um lugar. Sim, tá, e sabe demais.